su Colorecce Tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani, de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti quanti.

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti. Chi se andrio a ascoltare, andrio a guardare, noi altri qua che scomissiamo il filo italiano. Un coi il giorno 26 di settembre, mal che tu usi. Siamo andrio vivere la primavera. Sol che si vede pochi fiori, e alla primavera è il tempo che le piante le buttano, che fai butti, fai i fiori, ma te vei in volta lì, te guardi i fiori pochi, non so se la stagione la atrasa o cosa che acontece sto, ma se vede via tanti fiori, una volta che scomincia la primavera, tu si tendi in volta per strada, te vedi che tante qualità dei fiori, ma mi catto che sto anno che ha dato massa piova, massa un poco caldo, un poco freddo, e la stazione la sega attrapaia tutto, mi catto che la natura, la naturezza anche la sega sbaglia, o la caputa prima o... ma allora noi altri qua il sabato delle 7 alle 9 femo sempre diciamo qua il filo italiano o il nostro programma è di ricordare la vita della nostra gente, la maniera di come vivere, e per non perdere quel costume è due orette qua per trattare di chi assunti, né? Che si diceva una volta come che l'era, e femo compagna, né? Parlando, ciacolando, contando storie, e così l'era la cultura della nostra gente. E allora sti qua con noi altri fin le 9, che noi altri restiamo contenti, né, Armando?
1: Giusto, giusto. Allora buonasera, buonasera di Guancamì. Mi pare che dottor che dà ragione a Selasio per il tempo. Selasio diceva che il tempo si gasse marida, eh? In gacatasse una morosa, una femmina, resta mezzo fuori di idea. Mi catto che questo, perché guarda, fa in quel un caldo di questo, tu si pare un verón. E dice che vem freddo ancora, non so, ma tocca te che salute per aguentare quel tempo qua, ma final, andiamo qua, andiamo avanti.
2: Sì, che ti dico, Guancamina, buonanotte a tutti, grazie a Dio, sono tornato in Drio qua, e fino alle 9 siamo qua fatto compagnia a tutti i nostri ascoltatori.
3: Buonasera, dico anche a me. E era tempo che mi verde a picco, siete come i papagalli stasera, tutti verdi, né?
0: Tutti verdi.
3: Perché sempre quel cappotto su. Ancora no, ancora siamo a vontade, tutto che l'altro. Ma poi invito che stavi qua con altri, fino alle 9 per fare un altro filo.
4: Va bene? Sto con a tutti, buonasera in questo sabato. Come dite Armando, caldo, can così il fia,
3: sì.
4: E se la fa sentire proprio il sol, pare che è un mese di novembre, dicembre,
3: volta lì, volta lì.
4: Ma tutti un strucconasso in questa sera, e vado adesso le 22 gradi a marcare qua, ma può essere che sia anche più caldetto un po'. E andiamo avanti col programma, e sempre che vuole aiutare lì potete mandare a cadetti, che ne becchi un par lì che accompagna il programma. Che noi vi riceviamo di buon gusto, di farti aiutare a fare programmi insieme, con altri scherzare e ride, come che ti giacondo, contarsela, e femo estri, se occorre anche a Denir.
3: Sì, sì.
4: Stasera vediamo che la luna piena, il pieno da luna ancora.
3: Ora di sì.
4: Sì.
3: Che le un co.
4: Mica ta che ancora non era gente da pescaria, o le mia luna buona.
3: Buona, buona, buona. Ora ci avresti un convite per quello di ieri sera, ma... sono ancora a medio in fursi perché tocca anche lavorare qualche poco,
0: ah, sì. Volte
3: sarebbe per amarti, allora resta medio buscia, gitto, medio metà settimana.
4: Non è capace di dire che là non fa niente, No, ma fa parte, no? A pescaria fa parte della cultura italiana,
3: fa parte,
4: Casa e pesca stiani.
0: Tocca approfittare, mi cato di qua da un paio di giorni, che se la pirasema. Allora tocca salistare.
4: Adesso mi cato chi è gordi, perché mi cato che con tutte che piove lì, da dove mi ho che per io.
3: È andato fortissimo.
4: Giusto, dai così che nel telefono lì la WhatsApp, che non con l'altro non so se funziona, il 984 35 24 90, potete mandare un recadetto lì. che non ci mettiamo in aria.
0: Funziona,
4: sì. Tra l'altro anche
0: Ma qua tocca parlare del mischieretto qua.
4: Ah sì, giusto, ma il quell'altro là no? Funziona mia?
0: No, no.
4: No, allora solo la zappa.
0: Sì.
4: Allora le qua appunto, dopo un poco non ci... Guardiamo se qualcuno vuole mandare cadetti qua, non ci mette. Seminari. E sempre con l'aggiunta e forza qua del Battistello Commercio Cereais, la GIG Presentes, farmacia mais economica, adesso la farmacia popolare, posto 35, il Banco Sicredi, il Mercato Famiglia qua ad Avicana Bar. Struconasse tutti quanti. Siamo qua allora a punto e a posto, come detto De Niro, per fare questo lavoro, perché questo anche è un lavoro. Cioè, guarda, il punfia il telefono. Armando, fa che dunque vai lì, ciao.
0: Chi le bande recce.
4: Che fa parte della nostra storia, dei nostri diser, delle nostre parole, che le parole, i diserle, quelli che fa saltare fuori tante storie di volte.
0: Sì,
4: un dir delle persone, no?
0: Vero.
4: Prima si parlava lì col Giacondo del vin agro. Il vin agro. Perché che diventi il vin agro? Ma perché che va bene anche a quel? Niente se perde.
0: Vin agro sarebbe vin brasiliano, che viesto vinagre.
4: Mm-hmm.
0: E il brasiliano, l'italiano era a zero.
3: L'azedo.
0: L'azedo, l'azeo. Azeo. che era il vin, che si ga azedà.
4: Non è che neanche dice qua, mi piace il zeo, no, il non era zeo. Mia tanta salata, era il zeo.
0: Zeo.
3: E vinagre? E è l'agro anche, ti si agro ancora.
0: Agro? Una volta diceva, son agro e peggio.
4: Mi fia che anche quando si fa male da volte quel zio, la salmora.
3: La salmora.
4: Ti entra una branca di sal, un poco di azeo e acqua mezza morna.
0: Ma l'era per disinfettare.
3: Disinfiammare.
4: Quando ci appena su un dove che l'era, fia... Far faccia brutta, ma era un disinfettante, no?
3: Sì.
4: Come se fossi passare l'alcol, co. È una roba quasi, mi catte, no?
2: È meglio.
4: Meglio salutare meglio. Ancora, eh? Le a medicina,
3: vero?
4: Medicina italiana o popolare, come si dice, che tutti quanti lo sapeva come farla. Subito diceva, se non che ne era cacciata, dopo ti passa su cacciata. Dopo che fa male.
0: Ma che ne era tanti che trattea differente.
4: Sì.
0: E passi a garaffa e beve il liquido.
4: Sì, è che dentro, claro, dentro in fuori fa effetto.
3: Per curare che sono parento.
0: Parento prima.
2: Sì, ma qua a garaffa fa massaggio. Sì, e beve l'anestesico parentro.
0: Parento.
4: Era il farisito, il poro Domingo Morera, che era vicino del nostro nonno, compare là. Lo rifeva quando fa i pusciroi per tagliare il formento. Vedete che lui si lamentava tanto ma la schiena allora una sera gli passava con una buracetta o con una garaffota qualcosa con una cacciasetta e lui gli dà un boccone dopo sfregava per fuori così il litro
3: e vecchio Domingo
4: questo con il remedio bom passava subito che dia quel caldo fa che simpatia lì passava medio in croce la schiena passava pronto un altro ciuccion
3: e avanti
4: giusto viene recato andiamo a salutare quei che guardano avanti via il Facebook
3: e qua guarda che il Marcello Rottini ascolto grazie Marcello nel nostro resador là insieme con Armando
4: sì.
3: Giovellino Bisi buonanotte a tutti Valti, buon programma grazie Giovellino Nair Sensi ascolto anche a Ela grazie la decorativa Maria Kwakowski buonanotte buonanotte anche a te Maria al quale Dio a Nair Senci Rosini tanti auguri a Giacondo ragazza vesto che ti fatti anni allora.
0: Ma ragazza vesto fin Curitiba
3: è un anno più vecchio adesso che il biscio vecchio qua
0: ma è la cognosa del tempo da de professora
3: sì.
0: In angio da guarda che il tempo che si beh che l'era fatica ciao
3: Ghemo Clauvir Osmarini buonasera a tutti, buonasera anche a te Clauvir Aldemir Costa, buonanotte a tutti quanti, grazie Aldemir e qua i questi
4: quella lì è de Vaccaria, Osmarini.
3: Vaccaria.
4: Le primo de Clovero, vedi. Se non mi sbaglio. Sommare de lui le zie de Clovero, mi pare.
3: Sì.
2: Sil de Muglion, che è sempre punto ella.
3: Ma è mia rete.
2: Ma là de Casero, né? Un struccon a Irasilda.
3: Sempre a punto, né?
2: Adesso che arriva a Ginir Zilio. A Ginir Zilio. Buonasera, se for possibile, suona la tonica della...
5: Tonico della
2: musetta. Tonico della musetta.
3: Tonin della musetta.
0: Guarda, che sei anche la Oliva e Paolo là che ascolta.
2: Adesso mandare questo con anche a Carlon. Deo, lui è la sua compagnia che tutte le sere ascolta. So che ha dato una cosa, ma... Ma mi ho dato Riccardo, vedete che Nanti parliamo tante mentire.
3: Ma
2: solo che lei è il caso, lei è mia.
3: Mi credo mia.
2: No, Nanti parliamo solo verità, ma chi crede, chi vuole?
3: Sì.
2: Parliamo sempre verità, adesso chi crede, chi vuole. Un abbraccio là a Carlo e a Adriana. Direi che ascolta il nostro programma. Qualche sia Eliane Moasir Prigul. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a Catiliane.
4: La di San Piero.
3: San Piero.
4: E tutta la di San Piero. Direnti la chiave, no, Antrio. Ma allora chi vuol fare un maio, tira che reccia, Giacondo, ma allora che ha detto qua che altri che tirano.
3: Sì.
4: Ad Nero è per sotto un parbando lì tiro.
3: Sì. Un parbando.
0: Ma l'è passata perché...
4: Ma
0: dici che...
4: Settimana avanti una dopo?
0: Sei mesi prima.
2: No, no, vale,
0: lo stesso.
4: Prima volta che ti fai tanto, Giacondo?
0: No, ho fatto tante volte.
4: Ma qua avanti tento,
3: E adesso infatti toccherà pagare qualche multa se parla da tanto.
0: No. Mettesto via cartera.
2: Ripeto ancora.
4: Gaita quello di qua avanti, giudizio adesso.
3: Sì.
2: Salta a testa.
4: Con che cosa quando dopo quando viene vecchio?
0: Ma viene tanti che va a fare i capelli bianchi, avanti mi vede mi vecchio.
2: Gesù è il mio parente là in Muriterno. Darghese poco, parghese massa, tocca lasciare stare.
4: Detto quella volta, copalo no perché è semenza buona. Un dì amico che attacco il Paoletto lì, Brusa Gruppi, qua Claudino. Ho detto Fonché, perché anche lui anche ne ha 80, che un, due, non so.
0: Delizio, 83 o 4.
4: Ho detto di fare che con Paoletto quando vi invece che tu...
0: De Jong.
3: Le piveccio di Jean?
0: O quel del vento là da metà.
3: Ma allora Jean ha fatto 80 che c'è tempo.
4: Ma i samaritani il mesmo dì, loro due con due sorelle anche loro.
0: Jean Paoletto lì va a 300 e pochi anni. Mm-hmm. Se va così
3: da de là in su.
0: Là in su, perché lui il va a pescare, va a trotte insieme in
3: monte. Fai su insieme i pini ancora.
0: Ma trepa, rabalta do là, rabalta bocce dei pini là.
4: Ma allora auguri Giacondo poi 80, primi 80.
0: I primi, con idea di compirle tre volte.
2: Bella.
0: Tre volte otto.
2: Bella cosita.
3: Sì.
2: Ma bon. Basta.
0: Se Matusalem ha vissuto 400 e pochi anni.
2: Allora. No, sai che te pur mia ti rappresentare lui.
4: Vivo un 300 anni.
0: Te allinea, noi siamo descendenti di lui.
2: Allora.
4: Andiamo a ascoltare le sonate allora?
3: Andiamo.
4: Prima di mandare il tonin da Musetta, allora viene fuori il Valdir Anzolin, dopo il gruppo Stella de Pietra, e lì uno Stella de Pietra che conta la storia di loro, dice così. La semplicità, che è la città vecchia che sta sott'acqua, no? E tu è qua su la modernità, è la città nuova di Ita, il gruppo Stella de Pietra che è stato qua un paio di anni in Drio. Ora, fuori che veniva il tonin della musetta.

0: Lengua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della radio Amisade FM 107.3. Avanti ancora, italiano!
1: Andiamo avanti ancora del buon quando che le becche le 7:35 minuti. Un strucconato a tutti quanti che di ascoltare il programma via la radio e anche via il Facebook. E l'ora è il 3:35:1277, prima il sonama, mi dia che il casca fuori. Allora ste mia a restare cattivi perché la mia colpa della gente, ma è il problema delle macchine lì che il telefono funziona, mia, sa perché difetto che ha. Ma l'altro dico che questa gente che è stati buoni lì, che ne state quelli che no. Ora dipende a ora che ma sappiamo che quelli che vogliono aiutare sempre anche di poi aiutare via la WhatsApp il 984 35 24 90, mandiamo un raccadetto lì che non ti parliamo fuori, mandiamo sto con tutti quanti che adesso siamo back to un tempo importantissimo per la nostra regione qua del sud del Brasile principalmente, ma da Brasile quasi il Brasile intero, che è tempo di piantar, seminar, e allora siamo in tempo di far nuova safra, tempo di speranza. Mese della Bibbia, mese de siamo l'ora della primavera, che già quando Beck parla prima, e l'ora è epoca di sparecciar, che ne Beck formento spiga, bel quei pochi che ne è bel, proprio bel, ho visto un tocchitin che è bel proprio del buon. E allora tutti quanti valti che vi occorre dei prodotti lì del posto 35 del Milton Dallagnol, valti da Colonia principalmente o quei qua della città o della RS che passa lì, ferme che del posto 35 sarei ben attendesti e così avanti, ma principalmente quei da Colonia che occorre il diesel, lighette la WhatsApp lì che loro mandiamo un raccadetto che lo ricomenda là in Colonia, del 996 32 87 42, il telefono del posto 35 di Milton Dallagnol. Il Banco Sicredi, che è il nostro banco, un banco del credito qua da Vicanabar, con finanziamenti custei, e anche se te vuol far sicuri di vita o sicuro della macchina, del trattore, della camionetta o della casa, del pavigliano, è importantissimo, in questi anni di matita del tempo, un sicuro, le mie tan caro e giuta, da volte salva il guasto del tuo patrimonio, aspettare che mai si occorre. Ma volte che vuole fare un investimento, anche che mette via un po' di soldi, con Corea pide 1 milione di premi sto anno, e io sortiali che ne sia auto sia moto, e che ne 40 tv, 40 reloi e 40 telefoni a tutti quanti che partecipa, che fa questo lavoro di captazione o di investimento lì, mettevi un po' di soldi, ora concorre a questi premi importanti del Sicredi. E che vuole fare qualcosa di più, lighette il 3355 9204, la IB Lairas diretto della Central. La GG è presente, sono strucconato tutti quanti lì, la Genie è chico, tutti i valti che vuole fare compre buone, mestieri buoni per la vostra famiglia, per la vostra proprietà, lette la GG è presente, delle scarpette di tatin, fin robe per quei grandi, e tu che cuore per la vostra casa, e anche il materiale scolare per i tosatei che va a scuola o le tosate che stanno qua a Canabaro o qui che fa la facoltà, ora che ne è tutto quello che occorre per quei che studia. Telefono della Genie Chico è il 981 03 0333, e anche al Battistello Commercio Cereali, se vuoi che vi occorre un'assistenza tecnica, c'è a me allora il Battistello o i suoi tecnici, loro che compra la tua safra di formen, soia, miglio e altri tanti, e la vendita di adubi, defensivi, uree, semenze e prodotti che occorre per la colonia. Assistenza tecnica sul telefono 999 50 10 20, ecco, loro che attende Moliterno, Canabaro, Casca, Protasio Alves e André da Rocha. Farmacia mais economica della farmacia popolare, il Brasil popolare come si dice, farmacia da Sminina qua da Vicanabaro, lì davanti al posto salute del nuovo stabilimento, ma la della banda di quel che le era prima, è un posto ben a capriccio e sempre con prodotti di lanciamenti e prezzi buoni. Stai attenti alla live o le mette su il Facebook là, o anche del gruppo, che allora sempre che ne promozione buone. Ecco te occorre sia fuori di ora del plantone 24 ore del 984 48 5579, e anche nella farmacia popolare che qui che occorre della fare il cadastro, che c'è per gli sconti o anche prodotti o i remedi che va ben che nel continuo. Mercato famiglia qua a Canabaro, origa promozione speciale che dopo andiamo a parlare meglio, Valti che vi occorre far compri per la vostra famiglia con prezzi buoni di un posto buon e prodotti di qualità, e anche se vuole fare una riserva di carne per il fine settimana o feriati, lo è sempre verti anche domenica di mattina. Sul telefono 981037020. Giusto? Forse non ti dare fare qualcosa qua.
2: Fermo, sì. E la donna che aveva un vicino l'attacca. E di vedere in quando dice catea. E allora ho detto a donna rituale, ho detto lo fin resseio de contatti, ma me tocca contatti. Tutti i dì tu parti da lavorare tu femmina vien lì un uomo e te mena femmina va embora. E tu, ma non è possibile, ma va, ma sarà lui che tu lei un tal de Allindo, no, l'Allindo non si è novità neanche uno, le quelle di sempre, dito. Pensi che ti dici che novità,
3: quelle sempre. Le vecchie Arlindo. Le mie al brutto. Acontece.
1: Allora. Giacomo che è nato no?
3: No, mi desmente.
1: Che nemmeno è quegli anniversari, anche no?
2: Spugnare che cara che le andà là del vicino, perché chi è delle su buon'ora, che chi è di andare a fare degli esami e chi è mio dispensatore. Le andà là del vicino, che mi ha detto un dispensatore per imprestarmi, che mi tocca le su buon'ora. E tu, ma amico, il mio disprezzo, ti metto a dormire, c'è la madrugata, amico, ti sembri a donna, ma mi serve anche quello che ti dici.
4: Io, signore.
1: Ma io la vacca si dice, ma se
4: te che dormissiese, questo
2: non vorrei dire. Ma ti dormissiare, ti dico.
1: Il signore solta cara a usare o so sale su per finestra, che smisce fuori, sì. Magari che ne è di quei che ha un sonno che ti può ribaltare anche a
2: letto.
1: È mia facile, no?
2: Guarda che muore cadi qua. Pari lì avanti là.
5: Guarda qua, lei Danir da Roche Visioli. Buonasera, quero pedir la musica a scarta.
1: Invece carte?
5: Para Zolto e a famiglia. E lo offerse per la Zolto e la famiglia.
3: Deve essere Zolto Balzanello.
5: Il cattolo che c'è quella.
4: Ed è quel sì, perché vi si era vicini
3: la do.
5: E le a Ginir, Zilio, le agradece la
2: musica.
5: La musica che ha suonato adesso visto. Lì, Nelson. Guardate.
3: Anche a Gian Ferri.
1: Il Tonin, la musetta.
5: Visto.
3: Gian Ferri,
2: ascolta anche lui un stroconasso, Gian.
1: Chi ancora?
2: Adelar Sbardellotto.
5: Qua no, non è mia.
2: Buonasera a tutti quanti. Buonasera anche a te, Adelar. Letizia Stersiri Brondani. Buonanotte a tutti, assistendo in doppio dritto. Grazie, Letizia.
1: Stata a frontera con l'Uruguay.
2: Allora.
3: Ma tu sai che è sempre che accompagna, mi vedo tutti i sabbi. Che la mette su là in Darente Don Pedrito là che se i nostri compagni qua che ga fazende là ga comprà il Dagnese lì
2: in Lavras
3: ma
2: i pianta in Don Pedrito,
3: Don Pedrito. Sì. Pianta là Don Pedrito a terra da famiglia di quel di Ari che è lassù Luciano là in com'è che è là del Paraná che è sergente dell'esercito
2: Guarapuava
3: Guarapuava qua un paio di giorni viene di ferie qua sì. Ma lei gente di qua che è là e sua donna è di Don Pedrito
4: Don Pedrito. Ma state condecorati di qua, io pare sesto.
3: Mi lo so.
4: Sì, sì. Ero stato con condecorare là, so che.
3: Allora gli piace.
1: E che col tempo che è là va studiando, fanno corsi, va a essere promovendo. Un forme studio anche
3: lo, che fanno. Il tocchè va andare, non so onde che andare a fare un corso, ma lui che fa il corso agli altri.
1: Sì.
3: Va là, la rete del Mato Grosso, non so onde che il gadito.
2: Sta a sciogliere le che lì.
3: Sì.
2: Le que che ieri Dio studia là in tre corazon Minas Gerais.
3: Minas Gerais. Quel se ga forma là, te scuola
2: de San Gerento. La rime ha di mandasse de pomminaghi su una bellina.
3: Ah, che a volte
2: in cima carga, dico, ma cargo di veterabile è complicato far solo, né?
3: No, che a volte ti sai che lui aveva Bellina, insieme con suo padre lì, gli acertà, dell'andare con Bellina lassù.
2: Sì.
3: Ma di qua fin là, di Bellina, tu sei là distante, e lui riconosceva poco.
2: 450 chilometri di là di San Paolo.
3: Là in da
2: Rento. Tre corazioni.
3: Avanti davanti da San Paolo, né?
1: Che mette un paio di ore, mandia.
3: Anche voleva che il tempo là, due giorni e mezzo, mi
4: capito.
3: Ma che vuoi dire che si andai qua Bellina? Mi cato che sì che si
4: andai. Mi pare sentivo che si chiamò là e andai. Sì.
1: Mi so
3: allora dove... che aveva coraggio?
1: Ho sentito un italiano di qua, di Serafina, sti anni, mi sapeva fino il nome. Che le andava su, vanno al Mato Grosso di Fucca.
3: Ah, ma vai!
1: Ho detto che c'era a molare andare.
3: Oh,
4: sì, ma che era un che aveva... Vedete che era lì di Sensi, che aveva un corsale lungo. Mi non so dove andava a stare perché voleva cosa per menare per andare desde... col corsale. Sono certo il Mato Grosso, onde? Io da una gettata e voleva mettersi questa strada. Dopo pensavo che...
3: Ah, ma vai, ma Dio!
4: Che il domingo, Sensi, come conoscesto il domingo? Fratello da Nair.
3: Sì, conoscesto.
4: Quando si gassi marità là in Curitiba, aveva un fucca. Gassi marità e fa la lua di mel qua in Gramado. Quel fucca tu
3: sei. Sì, fucca. ma subito chisera di star lassù, mi sono andato a Curitiba, la prima volta di Fusca. A seconda
2: ma era l'auto da epoca il 147 da Fiette
3: l'era pedo che fuca
1: e i camminoi 113
2: e l'11
1: al nord
2: ma il 321
3: sono da Curitiba senza saper dopo di Vaccaria in diante
1: la strada
3: sapevano, so, i camionieri mi diceva va così passare per l'age dopo vai Mafra e va avanti e quando sono arrivato a Curitiba tu sei là e sai il movimento
1: sì.
3: E mi metto che attendere una placca perché mi andava a San José dos Pinhais, né? E allora era solo che a strada là per andare era mia
2: che tempo là sì
3: era solo che a strada se perdeva la placca là dopo tocchia fare una volta grande
2: la dotte te signorella del tartarughe che il mingo che ha lanciato tartarughetta che ci parla dritta lì te via tutte su.
3: E allora mi sono da quando sono arrivato a Rento Curitiba che diceva tenti vara una placca così che il camionero mi ha detto che è il camion là ma go battesto gli occhi in cima cioè. Rento e sono andato a San José dos Pinhais ma era piccolo che il tempo là adesso è grande San José
2: è una città solo Curitiba
3: sì sì se anche lì
2: niente da fare
3: e ho cattato il posto là che tocca andare senza dimandare a nessuno
1: che nel Marcadenti a lei là di Gramado buonasera Gadetta grazie per essere sempre giusto
3: ma parlando di Curitiba viene sta tanti che si andai invece qua a Serra Gaúcha invece di andare Porto Alegre, Florianópolis, vamos dizer, em de a Curitiba, Stiani. Né, Guiné?
2: Guiné ali, del Bassani era quanti, lá, Bertucci, Burini, era tutto lì del Pinheirinho.
1: A parlare delle placche, Stiani, non era mia placca, era andata per informazione, non era
2: con... Informazione.
1: Vado per dove, vado per qua, vado.
3: Ma la che era una placca... Que dizia São José dos Pinhais, né? Era grande a placa. Ato che andare rento, se no si cattia pina antra per andare.
1: Per vecchietto che la radio strada di quei ben che piaceva fare per gli altri, un si è fermato di mandare informazione. Ha detto che strada qua, ha detto, vada a Porto Alegre, vecchio, ha detto. Se a vaga, ha detto, a me le fatica per andare, perché a me va ben qua.
4: Una volta, contare una vera, questa è stata la verità, perché che l'era... E ti era di 6 di snare, e ha fatto la famiglia. Era quanti? Arriva una camionetta là. Mi dice, non so che era, se un cigano che. Di una corrida. Medo matto, era una. Ci sono dei 20 che camionetta, era un camionetto. Ci arriva là, gli ha visto tutto il movimento là, e gli ha detto, va la parola di questa strada qua. Dice, anche per l'inferno se te vuoi andare.
6: Era cattivo.
1: Danilo, cosa che devi dire? Smentega.
2: Io Riccardo Previati lì, Berton, appunto anche lui, grazie. No, io dico per la casa quando che un po' ti si dà un po' per seguire la strada lì, ti acciappi qua del 10 di qua di Curitiba lì onde che c'era il Seara.
3: Ah, ti indrio lì.
2: Ti passi a dritto di San José dos Pinhais. E va fuori là quattro bar alla via e attacca il cupino
3: che va in dove? Va in villa.
2: Sì, attraversa Sentione, attraversa la scuola di Paranaguà e va in dove.
3: Ma solo un'avventura che ho fatto una volta, che neanche ma del centro di San Paolo e mi chiamo là per venire per Rio Grande, cioè de quel tempo là di Fusca
2: di San Paolo.
3: San Paolo là di stazione a così
2: stazione da luce
3: e passare solo c'è il mappa che guardare quel tempo là che era mio scritto là mai o meno venire del Morumbi il bairro Borrumbi che è
2: appare
3: marginal ma qua avanti a marginal di Morumbi viene fin a marginal che era un
2: sì che era da Tietê dopo Pinheiro ma dopo viene fuori
3: ma una paura di sbagliare c'ho.
2: Sento cosa che mi fa penna che cosa comincia l'ora lì della notte sia te che arrivi te che trasportatore rento per là. E lo te sta marginale, perché marginale era una referenza. E vedeva che la placca del Rio Grande del Sul carghi. Vamo là.
3: E di trio?
2: E vieni fuori, là in Pinheiro, poi ti senti da sei. E da casa.
3: No, ma ti rivira, la senti da sei.
1: E non è un raccato lì che
2: ti ha fatto. E qua la Nadir Santini. Santini. Sto assistendo a chi de Farroupilha. Un abbraccio. Grazie Nadir.
1: Vai. Grazie per aiutarsi. Ma è quel che camminava donna il dottor allora. Armando. Dopo ti parla se che ne festa la banda militare che dopo di male giorno di San Miguel.
2: San Miguel.
1: No, dopo di
4: martedì. Ne festa 3-4 posti.
1: Ostia. E allora era quell'altro che camminava la donna il dottore l'ha consultato e veniva fuori a parlare con l'uomo con Dela. Il dottore che ha detto vada a dite la fuori politico ha detto mi non mi piace la tua parola ha detto ma e lui che ha detto all'uomo neanche a me che ma te sapessi i soldi che là lui voleva dire che non è il dottore che non che piace dirla perché che brutti problemi no e lui che ha detto neanche a me ma se sapessi i soldi che là
4: mi sa di una
2: ma il medico che voleva dire che il caso su era serio no?
4: Mi so di una che il vecchio che aveva menato la femmina il tuo consultorio e là il medico consulta e tal vedi l'esame quando arriva là fuori dice per il medico guarda dimmi qualche cosa buona
1: sì.
4: Ti guarda l'esame tutti lì mi dici qualche cosa buona perché guarda ah il dottor dice vale per essere ben sincero dico così la tua femmina manca verdura ferro e calcio
2: oh madonna.
4: Ah, dottore, ha detto, oh, verdura la mangia tutte sere. Ferro, ma
5: Não manca mais. Cálcio, bom, me engraço a ti se mete um cálcio, porque elas é folga.
3: Um cálcio.
2: Melhor que o alto que lhe dá do doutor, ele a manda a fazer de exame, ainda lá mostrar o exame. O doutor já começou a balançar a testa e tu vai, e tu caso é bruto. Bruto. Ma voto di dottor Giudice, ma go che chance e tu vara fin adesso cada 10 e tu un se ga salva e tu ma te do un poco di speranza e tu perché gli ultimi 9 sono morti e tu ti sei il filizzardo
1: io signore per quello anche che l'andare dottore ciò era mal c'è pa un can non aveva smorsega. E ga infiamma su e tocca andare al dottor. E l'ora ha scoprire che il cane era rabbioso.
2: Anche quella.
1: E l'ora ha detto pronto adesso, i sintomi erano medi brutti anche per lui. Ha detto che l'ha incontaminato con rabbia, no? E l'ora ha fatto segnare al dottor Ciappa, papele che ha detto. Ha detto perché? Ha detto vuoi tu fare qualche testamento? Ha detto no. E tu scrivi lì per me non smentegarmi tutti quelli che mi vuoi smorsegare, capito?
2: E dopo, se col davanti se va.
1: No, se può morire, può morire. E tutti quelli che lui voleva bene.
2: Guarda chi si deve vedere qua, la Dellar Girardi. Dice, quando ci mi avvinesse a pescare la Dellar? No, no. Della sera dos Gregorio.
3: La ha detto che viene special
2: sono Dio devette la visita a Delar, ma a che ora ve capitemula bellezza un circonazzo Celi Maria buonanotte a tutti tanti
3: sani
1: tutti sani
2: de qua il Tagnangà Mato Grosso.
3: Opa!
2: Pure la terra di Itacatapanla in volta alla gada, sei Tagnangà.
3: Ita
2: è là. Lì c'è lassù che fa i suoi, pianta molto di terra là.
3: Opa. Ma sarà che Ita come sta là? Che quando era qua era grasso.
2: Io conosci Pinco.
3: È finito.
2: Che ha fatto una riduzione di
3: stomaco.
2: Questo
3: suo fratello Nilsson è a casera.
2: Le a casera, Circunnaso Maria.
1: Giusto, tutti quei del Mato Grosso, ciò. Qua piove tanto da su per loro, mi pare che deve essere un po' diverso da un'altra qua.
2: Ma adesso di scumiciare ormai.
1: Piove ancora.
2: Fine di settembre scumici.
1: Giusto, andiamo avanti con sonate allora. Che le becche le 7:57 minuti. Dica di mandare le carte
5: qua là devo vedere
1: alla
5: lei Danir da Roscia Visioli vuole le carte
1: giusto e dio ma allora viene il gruppo canzone per te canzone per te il nome del gruppo
3: per te.
1: Così i cantava

0: quarterback alle 8 e 7 minuti, yeah, yeah. Tu il tempo ancora, eh? Parliamo qua un pochettino dei nostri compagni qua, ti giutta sempre il programma, no? Oggi bisogna che giuttiamo un calore, in questo momento che il mercato fa meglio, perché è promozione anche là, ben appena dentro la porta, la Liga Caffè, Nescafè, de 28 per 21, e anche che ne il riso Bronville de 4,70 per 4, e anche che ne il Bombril, qua a Paia de Asso che dice Bombril de 3,50 per 2,75. Ora le promozioni del mercato famiglia qua da Vico Navarro, per tutti quanti che vogliono fare compre buone, approfittare le promozioni. Lo importante è che l'otte guasta ben manco. Gli italiani non può mia guastare, per amor di Dio. La carica mi vado qua. Il telefono allora del mercato famiglia è il 98103-7020 qua a Canabaro, eh? Sì, sì, d'indrio andiamo addosso. Quando finì il programma, adesso è metà, vengo andato addosso. Mi guida che già quando tocca dare piacqua, perché sennò per amore di Dio.
1: Io mentavo che
2: scomincia a straniare quando dite che per io di levantarsi.
0: Ma dopo piccinning.
2: Boh, hai tanto ormai scomincia di andare in su.
0: La farmacia mais economica, che è la farmacia popolare qua da Vicana Baro, o Poupa Larga, quella nuova che sparagna. Valti che occorre fare remedi, ingestione, vede la pressione. E così davanti. E l'importante anche l'altro è andare su a balanza, la penando da porta che ti vedi allora. Il problema da carega anche lei, dall'altra farmacia che la te conta perché che lei e che ha promozione lì sempre e che nel plantone 24 ore del telefono 984 48 579, farmacia popolare su conosco tutte tosate là della farmacia das menina, per buon attendimento sempre la gente, sai che nuova che te va entro se bere c'è verso te ti senti ben. E anche il Battistello Commercio Cereali, Scuola Vico Navarro, Moliterno, Casca, Andrea da Roche e Protasio Alves, per ben attendere la gente, loro che ti compra la safra di Formen, Socia, Emilio e altri tanti, e anche vendita di adubi, semenze e altri tanti. Così tale l'importante di Denco, fare un piantaglione ben a posto, a capriccio, con l'assistenza tecnica che aiuta tanti Denco, e l'esperienza della persona anche con la natura, l'importante. Telefono, che ti vuole parlare con loro, là col Douglas o qualche dunte, 999 50 10 20. Valti vuole comprare un regaletto, quelli che vuole comprare un regalo a Giacondo ancora da tempo, no Giacondo? Sto mese qua. Giacondo che ha fatti anni ieri, sapevo. Allora andate là da Jenny e Chico, compriamo un regaletto, o andate al mercato, compriamo qualcosa, perché Giacondo resta contento anche lui, se guadagna qualcosa, sapevo. Mi pare mica che resta contento, no? No Giacondo?
1: Desde che viene mia una scuria o qualche maghetta.
0: No, ma quella che ha passato l'epoca, perché. No, c'è presente lo della Genia Chico qua da Vico Navarro, tutto quel che occorre per la vostra famiglia potete ligare anche al telefono 981 03 03 33, e anche al banco si crede che è il banco dei coloni e cittadini 3355 9204 qua da Vico Navarro, ma questo telefono è da giusto della centrale ai Bilaiars. E tutti quanti che occorre del petrolio andate al posto 35 o lighete il 996 32 87 42 di Milton Dalagnol. Su conosco tutti quanti loro là, sempre ascolta il programma, e Milton lui è sempre da Reggio, sapevo?
1: Sempre ascolta,
0: lui che piace ascoltare, lui anche suo fratello Wilson che piace ascoltare sempre il programma, e loro che piace contare anche loro, del frottolo là, di Brian Calori, no? Che ne recati lì, parli avanti.
3: Viene qua il Germano Ferri, né? Germano Ferri, là di Giundiaí, São Paulo. Buonanotte a tutti, Valtri. Buonanotte anche a te, Germano, un struccon. Guarda qua la tua femmina.
2: Mia sorella.
1: Sorella.
3: Sorella?
2: Assunta.
3: Oh, Assunta per sotto Bogoni. Buonanotte.
2: Grazie, Assunta, che sei là che ti ascolti.
0: Il Germano sa che andrà là di Fidu Giundiaí. Giundiaí,
1: terra de figli, tanti frutti là in
0: Giundiaí,
1: vigneto in costa, là a San Paolo che si è
4: tanto a Campina.
0: Questo è fratello Piero?
1: Fratello di Piero. E sei anni che lei in Giundiaí, né?
3: Lui è andato là, mi cato che laurea della congregazione là che lui era messo. Com'è che si chiamava?
0: Mariste, no?
1: Era quasi padre.
3: Quasi padre, lui laurea là, la congregazione là. Não só se laura em cora, me caso tu quiser aposentar.
1: É? Vara daqui que se deu vedra qua. Jovilino Zabotti.
4: É.
1: Boa noite a tutti gli italiani della Radio Amizade e un strucunasso a tutti.
0: Eh?
1: E mi ha fatto gli anni anche lui, di qua.
4: Sì. Ma le mie da là del Moro Tirano.
1: Io ho paura di no, non so.
4: Là onde è gasato il coso. Il lombigo. L'ombigo.
1: Strucunasso Giovellino.
2: Italiani.
4: Là di sotto del il Moro Tirano,
1: sì.
4: Lui è del Tirano. Sono più qua un poco che lei il Moro dos Bon.
1: Anche quello.
4: No, quel Tirano.
0: Perché ne ero tirani là, se no io ne ero tirani là.
4: Ma non so come è che mettesse il Moro dos
0: Monte Tirano.
4: Monte Tirano.
0: Allora era mio.
4: Pena del lago, dito anche.
0: Era il Monte.
4: Isso é o Moro do Chapéu.
1: É. Moro do Chapéu.
4: É, mas é em Cuiarai, da rente um do lado. Mas é alto lá em mesa, não só como é que. Na volta dizer que está o diabo, faz lavoro lá.
1: A chuta com a casa lá, do que sou de estar, teve que dividir. E faz um velho medo.
0: De la casa, anche se vedeu bem justo.
1: Exatamente.
4: Lá su se vê.
1: Lá a casa, lá da terra de Ernesto Frani, ali em cima, tem vídeo. O
4: chapéu e.
1: O tirano.
0: Lá a casa se vê aí dois montes, com fita e o cuco em medo.
1: Em medo, exatamente.
0: Pareia na montagem, mas é belo de ver. E invece aí é distante um lado que
1: você é, exato.
4: Andare de avion le mezzo da rente, ma a piede di stantotto.
0: Ma il Germano Ferri là che lo monti anche la sua, un dia io no?
1: No, ma. No,
0: manco
1: ma,
0: anche qua.
1: Su.
0: Meglio allora.
1: San Paolo è ben più massivo.
4: È là dell'oeste di San Paolo.
1: Là un po' liso ancora.
4: Un po' liso ancora. Là da rente Minas, ora è più. Ma qua donna
0: viene ancora la parete, dopo andiamo alla preghiera.
1: Chiamo qua la Maria Inés Vidi Parisotto, sto assistendo. Buonanotte a italiani, buonanotte anche a te Maria,
0: giusto? Avanti con la protezione.

0: Bom, o Evangelho de Incui está escrito por São Lucas. Tem aquele tempo lá, tudo eles têm a admirar com tudo e coisa que Jesus ele fez. Agora Jesus lhe disse aos seus discípulos. E tá, sabe que ele vai falar, ele presta bem atenção a coisa. Tem parola que me digo, escutei bem o que ele me vai dizer. E tá, o filho do homem ele vai se entregue. Tem mandi homini. Ma i discepoli, lui non capiva che lui voleva dire. E allora, lui gli fece anche tanto conto, perché sapeva che quel che era a verità era sconto. De maniera che lui era mia buono di capire. E lui aveva paura di fare domande solo con la parola là che Gesù aveva detto. Che lui, il fiore dell'uomo, deve essere intregato da mandi uomini. E lui voleva sapere che era, ma io nessuno aveva il mio coraggio di mandarlo. Allora così è la parte del Vangelo di Incui.
1: Piccolo Vangelo di Incui, né? Due o tre parolette.
0: Ben declarato, ben spiegato, per capirlo.
1: Da per vedere lì che Gesù ha sempre insegnato la sua dottrina ai discepoli, qui che seguiva, e lui sapeva che un giorno lui e se entrega e come é que diz ali, entrega nem manda homem.
0: É.
1: Que lui deu copalo. Mas que era para a pessoa escutar, o discípulo escutar e como é que diz ali, prestar atenção na palavra que lui dizia. Porque lui, um dia morrer. Lui não capia, porque, claro, que nessuno voleva che lui morisse, né? Ma Gesù, Cristo, né? Gesù sapeva che desde di che lui nascesse, che lui un giorno si entrega gli uomini di má consciência, gli uomini che fanno cose brutte, e aveva rabbia di lui e copia. E allora Gesù ha detto ai suoi discepoli che era per prestare attenzione alla parola e guardarla, per un giorno portarla avanti agli altri, insegnare agli altri la dottrina che lui insegnava, perché lui non sapeva quando, ma un giorno lui andava a morire per colpa di noi altri, perché sempre dice che Gesù ga se crucificar ou crucificar Jesus pelo pecado de não antes, né? E agora, ele fez uma pregueira com cita a seus discípulos, que era para guardar as palavras, pulito e depois ensinar às outras pessoas. Cita, Giacondo, só para dizer duas, três paroletas.
2: É cosita o Evangelho de Incui e di man lei de San Matteo. E allora lei praticamente una sequenza di quel che voleva dire il giorno di Incui. Allora Gesù, certamente lei era insieme con i sacerdoti là e là quel tempo là, qui c'era Pivecci che chiamava Ancion, né? Era come la tradizione dei nostri italiani che i vecchi avevano la parola solo ai più giovani, che avevano la sapienza e la esperienza della vita, né? E te quel tempo là di più ancora, né? Allora era sacerdote là di quel tempo, né? Seria la medesima cosa dei padri ancora, né? I sacerdoti delle sinagoghe, quei che preghia. E Gesù ha detto cosa che valtri che te sora andava a contare una storia, né? Che un uomo là aveva due figli e allora gli ha detto a un guarda, mi occorre fare il lavoro là, se va là a farmi il lavoro. E lui gli ha detto sì, mi va, ma le mie andà. E dopo che ha detto con l'altro fiore va a farmi il lavoro là, Vamo, gaveria poca voglia, tá? Ma l'endà, e gli ha fatto il lavoro. E allora gli ha dimandato i sacerdoti, i più vecchi là, cosa che catena che ha fatto là. No, quel che le sta proprio bon, le sta quel che è andato a fare il lavoro. E allora Gesù gli ha detto la sequenza che San Giovanni Battista le venisse, gli ha fatto la pregazione, gli ha detto e tal. E chi lo gabba da? Le prostitute, il parla qua dell'Evangelio, i puaretti e altri che mi ha credesto cosa che fea. E così anche a me mi sono drio parlare e va rento per una reccia e va fuori per quell'altra. E chi che mi segue se qui puariti, le prostitute, i cobratori di imposti. Allora vuol dire che Gesù le venisto a fare la pregazione qua della terra per salvare il mondo. E chi che lo ha seguito sempre sta qui più umilde, né? Qui più semplice, la gente più puaretta, non puaretta di verghe soldi, ma puaretta di conoscimento, qui che aveva la buona volontà, e lo ha seguito, né? E come dice l'Evangelio, qui che comandava là, chi sapeva, e ha fatto che? Lo ha condannato e crucificato. E qui più umile, più semplice, né? Lo ha seguito, né? E ha ascoltato cosa lui diceva. E è la storia della gente umana che la viene seguendo, è sempre più facile di qui la gente più piccola, né? La segue l'orientazione di altri do che qui chi ha di più potere, né? Chi ha soldi, chi ha qualche cosa, né? E allora per quel che una volta la chiesa, il cristianesimo era la chiesa dei puaretti, della gente più umile, né? E ha cambiato un poco, ma la segue ancora in quei
1: 2000 anni ancora, che ne è fatto che
3: la fatica di credere ancora tante cose, sai, che la testa è dura, né?
1: Cose che Dio acontecere ancora.
3: Sì. Sì. Il tempo è per ripetere cose. Fin i sbagli, sempre pare che sempre mi
2: dico. Ma è la storia della gente, né? È così, se viene altri 2000-3000 anni va a contestare.
3: Però io parlo come fratello a casa di qua, dico, va con tutti gli esempi che ne è del mondo, né, di acontecimenti, dei ieri l'altro. Ancora pare che la gente fa il medesimo sbaglio sapendo che ieri è mia da giusto. Ma che le robe, no?
1: Ma dice che il mondo che scambia. Il mondo che scambia, ma scambia sì. Niente.
2: No, la gente
1: che le persone.
2: Quel che mi spauro della scienza che le tocca a venire per beneficiare la gente. Come la medicina, che la viene, quanta gente che la salva. Ma e qui l'altri loro inventa per copar quanti soldi che investe i guasta, né? Per far cose per copare gli altri,
3: perché è un commercio,
2: distruire
4: e se due forze del bene e del male.
2: Le volte te sentirei ascoltare le notizie, né? La TV o la radio in cui c'è la IA, intelligenza artificiale, che la sostituisce quasi la intelligenza della gente. Ma se te la fessi solo per il bene della umanità, tutto bene,
3: sì.
2: Per migliorare la vita, che sia meglio, o curare qualche malattia, per il bene della gente, per qui che si può arrivare, poter guadagnare un po' di soldi per non essere più può arrivare, per avere una vita meglio.
3: Per vivere bene.
2: Per vivere bene. No, tocca una fetta di quei soldi che viene fare armi per combattere quegli altri.
3: È che una volta ero di parlare con una persona studiosa, e neanche lui non era buon capire che mi stia lì perché chi guastia tanti soldi per guerre. E tu dici milioni e milioni per dire. Dico, ma mica ho detto, dico, no, posso essere sbagliato. Dico, ma quello è un investimento che fa, perché i guasta ma i porta in giro d'altra maniera, no?
2: Ma
3: in quei, reto l'idea.
2: In quei, la tutte le nazioni del mondo di qui che è più ricca e fa un investimento per difendersi, perché sa che gli altri lo ha. E allora i ha armi che fa paura, e allora che fa paura, opa, tocca toccarmi perché mi legonga.
3: No, dobbiamo comprare borracce per due fionde stimana qua.
2: Opa.
3: Ma so chi si mette per vedere. Ma di quelle buone c'è una come qualche cosa lì.
2: Ma allora.
3: Mi tocca andare a catare la canaula.
2: Perché il planeta Terra, che si sa, che la gente sa, l'intelligenza al manco della umanità, tutto il mondo, che se mia un altro pianeta compagno la Terra.
3: Ah, dicami,
2: che se gente che vive, che ha intelligenza, che se la Luna, ma là che se mia gente,
4: no.
2: Che se Saturno, Marte, quell'altro pianeta solo del sistema solare. Può essere che là che l'altro sistema che sia vita, no?
3: Ma è meglio mica chi vuol mio che nessuno va a mettere il naso.
2: Ma allora tendi che il pianeta va, perché noi siamo qua un tempino, dopo vieni gli altri e per continuare la gente.
3: Se mia se i nostri qua i va là in un altro posto fa bacanga là.
2: Ah, fa
4: va a saperlo.
3: Perché parla prima di religione lì e di storia, né? Un le andava a parlare col prete, no? Sti anni si vede, anche il costume di parlare col prete.
4: Sì.
3: Poi cattiva qualcosa che non stia bene, in mezzo senza voglia, parlare col prete, che dia forza, coraggio, parole belle, ti tira avanti. Come se fossi quasi che un psicologo, no? Quasi così. Era il prete che ha detto, marità, ha detto sì, ha detto qua parole, no. Il prete ha detto fioi, vuol dire, ha detto ah sì, ha detto con un prole e due prolette. Era meno sconfiato,
4: sì, sì,
3: la
4: sì,
3: testa funziona a mia también. Le parole strane, d'altro strane, no? Prole. Prole vuol dire famiglia, no? Fioi.
2: Sì.
3: Una volta. Giusto, secondo. Prole è questo, no?
2: È quello. E prole vuol dire il frutto.

0: come che va cambiando? La gente, non solo italiani, ma anche gli altri, e ha seguito l'orientazione di che cristiani? Dei preti, della religione,
1: sì.
0: Che dizia in brasiliano, ide multiplicaivus, e povoai tutta la terra. E allora in italiano, crescete e moltiplicatevi.
1: Ma no, quando normalmente stiani, quando la gente se partiva fuori da chiesa, il prete diceva che? Dai in pace, detto, andate e moltiplicate.
0: E moltiplicate. Ma allora gli italiani gli ha fatto che? Gli ha fatto il lavoro che i preti di 11, 12, 15, 8.
1: E ben che ha fatto?
2: Se mi dirò parola
1: del repente,
0: era una sequenza, andò fino al giorno del coindore che metteva tanta gente.
2: Ma ti dico una cosa: se fossi che gli europei, non vogliamo parlare solo di italiani, di alemoni, di polacchi. E se che si moltiplica così, sarà che Brasilia che un po'?
0: Dovete che insegnargli in
2: che è quasi stesso qui italiani e alemoni che dirà se fossi mia.
1: E dopo che come
0: è solo un esempio, ma del mondo il giorno in cui la popolazione le deve pienire, che se posto ancora, ma le fatica. Te metti che tutta l'America del nord, central, il sud, che se manco gente che la India, che le sono un posto compagno più piccolo, un poco più grande dell'Argentina. Un bilion e 400 milioni di teste. Di gente.
2: E Silvio, ora quasi come dici una storia là del video con Rutini là. Si sa un che lavora un co. E ti bisogna dare ormai un 10, 12 femmine. E che fa che su fiui che futuramente chi sei che non per lavorare ancora. Perché se no, non so mia cosa che mi
1: lavora.
2: Ma un che lavora, logicamente.
1: C'ha parola genetica.
2: Sì.
3: Ma come quello che era un casamento. No. In chiesa te sei il prete, lui fa il suo brigassone e parla. Tutti la sentai so e il prete gli ha detto così. Se qualche dubbio, qualcosa contro sto casamento, qua dite che siete che levi su in piedi. E l'unico che le fa solo sta noi.
2: E noi. Ma siamo te casito solo l'unico.
0: Coi qua, ma le qua, ne.
2: Ma è il mezzo del mondo, Guida.
0: Ancora del mondo. Claro, qua te no. America.
2: Claro, che sei paese che lavora.
0: Che se mio lavoro per tutti, che mi posto per tutti.
1: No, ma posto che ne già con ancora. Posto che ne
0: qua che ne
3: manca voglia.
0: Manca voglia. Che passato il reportage, non so se chi ha ascoltato, la della Cina, la da Cina. Come che l'è là? 1.300.000.000 di abitanti, che a Cina si organizza, lei mangia, e beve, e vive ben perché e fa per il mondo. Ma le mie facile, né?
2: Ma dimandi che quante ore il lavoro per di là, cioè, la, come qua.
0: Per
2: vedere come c'è la storia.
0: Ma là è così, come te in certi posti del mondo il governo il paga per chi noi lavora, chi lavora massa.
2: Esattamente. Le 14 ore
0: è il contrario qua del Brasile. Qua del Brasile se i paga per non lavorarne. E là
1: di repente già quando va che si lavora massa anche.
0: La nostra gente laurea quante ore al dì? Sti anni, né? Ancora qui chi lavora fuori?
2: E qui impiegati in anni lavoriamo quante ore per dire nel show?
0: Chi lavora fuori?
1: 10, 15 ore per dire.
2: Sì. E che tu più quante ferie fiunco?
1: Neanche una. L'altro di mi ha radio parlato.

0: La contarian lì la di Sofiolga, beh, che tanti anni nel maritano, a un certo tempo, beh, che tal, dico, ma allora ti sei candidato a nonno, non cattivo, perché i tuoi anni ancora no, che tu mi hai di insaiare, dico, se fossi sti anni con chi anni lì di maritano, che io avrei insaiato, e che ne avrei fatto
1: tempo,
0: mucho,
1: a
0: perché...
1: tempo,
0: Lema sanate?
1: Avanti.
0: Allora, Stella da Pietra canta la mia mamma la va al mercato, giusto? Io mandiamo la campagna dopo.

0: quanti ancora tagliamo.
1: Solo tu sei le becche 8 e 40, pare c'è che frottole la mi parlo dei nostri compagni qua. Posto 35, telefono 997-328-742, Banco Sicredi, telefono 335-59204, GIG presente sul telefono 981030333, Battistello Commercio Cereais, Squadra Vicanabaro e Region, del telefono 999-501020, Farmacia Mais Economico, Farmacia Popolar, Gaeta Colalco, con plantão 24 ore sul telefono 984485579 e Mercado Famiglia qua a Canabaro hotel 981037020. Questi i nostri compagni del programma italiano.
2: E abbiamo questi del cellulare adesso, va?
1: Giusto.
2: Abbiamo il Chico Mignon, sempre ascolta un struconasso, Chico. Sempre appunto. Lui della Vecchia. Buonasera, un stricone a tutti, Valti San Gion du Sul, Santa Catarina. Grazie, Gigio.
1: Piantatore del riso, quindi anche lei.
2: E Darcy Angeliero, ascolta anche lui, di Antonio Prado, un stricone. Luciano Girardi, buonasera, un stricone a tutti, voi altri sempre avanti. Grazie, Luciano.
1: La di Joinville, quindi anche lei, del gruppo Magna Parole.
2: Girardi questo qua?
1: Se non mi sbaglio le lu.
2: Armelio Cartelli, buonanotte, so qua che vi ascolto bel bel, grazie Armelio.
3: Il meglio.
2: Luis Mesomo, buonanotte a tutti, grazie per la bella musichetta.
3: E Cassia,
2: non ancora qua, Cassia del Sul, grazie Gigio. In volta lì.
4: Ma prima qua parlare di casai che fea tanti fiori, né? Se non fea 10, 12, 90 non era qua. Non era così tanto.
1: Se non fosse?
5: Se non fosse tanta gente che sarebbe mia, né? Ma
4: che un casai qua che mi cato che non è così, no? Perché se gasse marità, la mamma della tosa ha dato il medico là, il medico che ha domandato. E tu Fiola, com'è che sta? Sei felice con il casamento? Poveretta di mia Fiola. Go fin pecca. Ma perché, ha detto il medico? Ga finisce il casamento vanti della Udemel.
2: Vanti della Udemel.
4: Il medico dice, oh, ma la gioventù di incoi cari. Se così, no. Lui è peggio ancora. Mi ha dato il, a Fiola ha dato il quarto la prima notte, e lui anche. E a Fiola ha tirato tutte le robe e tal, e lui ha buttato su la sentata sotto la cama. E la Fiola su, l'uomo, vai, di qua, di là. Su e do, e lui niente. Da un poco ella si arrabbia su. Dice al sto uomo, guarda se tu non se ti levanta su di lì, mi va là fuori a primo uomo che cato te la rua là, meno 40 e mi butto con lui. Ha, mi fa un favore, va là fuori meno 2, perché mi bisogna anche un per me.
2: E che mi ha fatto loro come che vecchio di tanti pochi anni, cioè ha perso la testa si marita con una torrata là di un 25 anni. La prima sera che finì il casamento da dormire e ha battuto la cassoletta, le morte tutti.
5: Porco zico.
1: Porca.
2: E le morte. E la mattina viene su, viene altro, viene a funerari e da che poco arriva una sorella del vecchio là. Meda cattiva, voler mettere lei lì e guarda che tu ma qui da funerare che tu non stai a lavarlo con acqua fredda gitu, perché giri che bevesse un caffè caldo e ti posso uscire la bocca.
1: Ho parlato di luna di miele che ha detto quel che si chiama Marità, è andato a fare un, com'è che l'altra Africa, com'è che chiama, safari?
2: Safari.
1: Le arriva là due dì che era un leone la cacciapà.
2: Okay.
1: È la luna di miele. E allora la famiglia è restata sapendo. E allora un da famiglia ha detto, aspetto che abbia mia soffrì tanto, no?
2: Sì.
1: Ho detto no, che tu era due dì solo che era marità.
2: Io sono due dì a marità. Non aveva soffrito tanto, no?
4: Come? Che casale?
1: Non ti dispetti per il matrimonio, eh?
4: E dai. Ormai era tempio che si era marità. E che aveva mia fiui. Non gli aveva fiui, non gli era gente. E ragazzi, cominciava una colpa che l'altro. Poi ha detto, beh, andiamo là, dite del dottor fare esame. Dite, vede chi che è colpato, dite che potevamo avere fiori.
1: Può essere problemi, no?
4: Lui, può essere qualche problema di salute e tutto. Arriva là, fatto esame, dottore esame lui, del laboratorio, ma ha detto, guarda, dite colpato, ti senti? Ma ha detto, perché? Guarda qua, N, negativo. Guarda mi qua, SSPP. Super saudável pura potência. A colpa è tua.
2: Okay.
4: E adesso cominciamo a discutere. Ben, ti andiamo a mostrare al dottore. Il dottore sa cosa che vuol dire. Ciao per l'esame delle gavarda. E gli guarda in faccia lui con una cara da cosa. E ha menato la testa. E dite, ma quale è differente come te capite? Perché? Guarda qua. Che l'N qua è normal. Sì, ma è SPP, dita super saudável pura potenza, e ti serve solo per pisare.
2: Finire.
1: Il problema è le abbreviature, no?
2: Beh, che le mie sta buon decifrarle.
1: Ma che volta che ho detto che quando il Dio che ha smesso il mondo, ha fatto tutti i mestieri, dopo che ha smesso a fare la gente, Dio,
2: sì.
1: Le bestie, che ti ha fatto l'uomo e si è sentato. Che fa là non
2: guardare
1: ancora così, né?
2: guardia
1: che detto, ma che bella roba che ho fatto lì. Guardia che pensa un po' che si a guardare pulito insieme in fondo, detto, ma guardia che dà per fare quella roba meglio anche che
2: fare roba meglio
1: l'ho fatta donna, no?
2: sì. è che il tosetto che di a scuola e veni a casa mi metto criando su mare che ti mandiamo a ghetto cosa l'anno e voleva parlare e finché un dia veni sto casa e suo mare ti ma ghetto che e ghetto guarda mamma ghetto guida che mi sono assesto di un uovo e tu ma perché? Ah che ti mi amici la tua scuola e sei ta parlare ghetto guarda che il torretto lì testa bianca e tu fiol di cagalli non all'aghi
1: e vedi io
2: fiol di cagalli all'aghi e sei da parlare che lavori lì
1: era un bel d'un uovo
2: guarda
1: quel colto che ha cattato un uovo de, com'è che chiama? No, Ema, quell'altro più grande
3: avestruz
1: bocciano cioè là che mostrava nessuno conosceva uno che guardava che ha detto oh Dio ne ha detto che ha davvero un bel culo
4: come quello te sai che a mamma e l'ha sempre a difendere i fiori ma di tutti i jeiti
1: allora non solo la gente come bestiolette anche
4: e aveva un casale di fiori un fiore e una fiora beh dite se che marita e allora andava a catata dita guarda qua fulana dita allora contenta dita con il casamento dita di tu fiora là maga dita carida Dio dita meglio non che non cuore ma te avessi che uomo che lei lui leva su buon'ora mattina e gli pronto il caffè il trucca il nenè che dà bagno che dà di mangiare e che pronto il mangiare del letto a ella, dite, ella sta là a descansare, dite, ma meglio non che non cuore, dite, lei è una persona che parla morte. Vai a dire, e tua nora, dite, tu fiolai a noi. Ah, carità, Dio, menora, dite, è una spella androna. Dite, lui che tocca le sua mattina, fare il caffè, portare il caffè là del letto, truccare il nenè, dare di mangiare, fare tutti i lavori, dopo ancora che tocca andare a lavorare.
1: E è vantaggio e svantaggio, dite, che assunti lì. Già quando ho dato qualcosa da parlare, ho visto che
5: no. No, no, solo una barzelletta.
1: Allora vai.
5: No, è sì, che te... c'era un casale, una volta che si voleva tanto bene, noi si camaridai, e là un tempo morto un, pare un. E poco tempo dopo è morto ella anche. Ciò la si è casata di nuovo. Mm-hmm. E allora quando si è visto là a San Piero, che è stato... la licenza sì, di sì. Catarse loro insegnano animali là, ma non altri insieme, ma è buono che stiamo ancora insieme qua, anche qua insieme. No, no, il lagadito, ma perché? No, la in chiesa abbiamo giurato finché la morte non separa, no? Allora morti, morti,
2: finiamo fuori tutto,
5: leggete che libretto, leggete che libretto.
1: È una storia, no?
5: So
1: che tante le pacuionare la gente, ma sempre la gente ride, scherzare. Perché come dice la Olga Turcatel, se resti in massa in chiesa, anche di repente va roberta. Contare ciacole, scherzare, ride. E non niente. E ciacole le patì anche superare le difficoltà da vita.
5: Vero.
1: Gli dici che quando tu ti scherza con i tuoi problemi è perché ti sei buon superarli.
5: Sì. Sì.
1: E allora scherziamo con i nostri problemi qua.
3: Sì, sì, sì. Perché nessuno sa chi che le sta e chi che ha fatto, da onde chi
1: mi da quel che mi posso contare della mia gente, mi conti, perché è la storia che mi so, che mi vivo. Allora raccontarsela non è peccato, non è niente. Le cose belle della vita.
5: Vero.
1: E anche le altre cose brutte che diventano serve per la scuola. Per sapere di quel che.
5: Guarda,
1: un sbaglio di volte le per imparare, serve tanto per imparare.
2: Chi che vediamo qua? E quello vivi i sensi. Là quel cappelletto. Stracco il naso, quello vive il tempo che mi cato più con la gente lì. Io mi dico il suo vasoler che le Dio ascolta anche lui.
3: Opa,
2: dico, se con naso dico.
1: Devo una sonata per dopo tornare?
5: Sì.
1: Allora quel gruppo ricordi il Fuchi Preto. Questa lì ha il fu completo traduzio, il fu completo.
3: Era quello che già quando che ha visto il di San Paolo, no?
1: Probabilmente.
5: È ben quel.
3: Ben quello.
2: E a mia negro. Negro ya.
5: No, era tubiano.
1: Giusto.

minutos até. Stay attenti qua in te a Radio Amizade FM 107.3. Nel programma Avanti Ancora Italian, che imparerete presto anche altri a parlare la lingua dei vostri nonni, il italiano.

0: Eccola la musica Speranza, questa bella, bellissima cantata, parla la Inés Risado o anche parla Laura Pausini, questa sonata Laura Pausini, che la è italiana, la del Veneto. Pausini. La Inés Risado, Pausini,
1: Pausini.
0: E Quaterio Grande chi la canta bene, anche la Inés Risado, la de Cassia, Bento Cassia. Le 8:59 Giocondo. Femmo che?
1: Contiamo
0: qualche turno, dopo andiamo a casa, no? Dice il Guerino de Costa, femmo una pissadina, andiamo a casa. Lui dice sempre così.
1: Sì, quando era una loro dell'alfandega là del Messico, un brasiliano.
0: Un Messico.
1: L'è arrivata alfandega, giù venne fuori lì. E lei, cara, e tu. Guardate, è male, vedo cosa che ti rendo lì. No, mi cago solo acqua benedia là del santuario di Guadalupe, né?
2: Guadalupe.
1: C'è acqua benedia là. E tu guardi è male lì. Io ho aperto il mare rinsciato di garaffe. Acqua benedia, di Guadalupe. George, guarda là in apertura. Tequila, che è come la cacciata sua là.
2: Tequila.
1: Alleluia, che un altro milagro da santa che ti diventava.
2: Si è trasformato
1: acqua in tequila.
0: Ma che neanche il tequila come se fosse.
1: La cacciata,
0: Nescau in po' come.
1: No, tequila è una bevida alcolica sua.
2: Tequila è la cacciata.
0: Ma gli dici che ne un amico della vaccaria i vignetti del rodeo, di che una salata del centro. Lori che dice che lei è tipo un Nescau, ma ha tequila insieme del prodotto, non so come
1: dire. Guarda qua per finire la fuori, che è un altro qua, dal Mir Marchiori.
0: Vale vapore, eh?
1: Buonanotte a tutti, salute un strucone dal Mir Marchiori di Guapore. Grazie dal Mir, strucunato.
0: Lui e suo compagno là, Idalino, che fa il programma la domenica di mattina, là della radio Guapore.
2: Ah, ma qua la radio che ne
0: è? Aurora, guidi.
2: Aurora?
0: Se non mi sbaglio. L'Aurora, ma dal Mir.
2: Aurora è quella dei padri.
0: Bra italiani, Lori, là, che fa pulito. Ma Guapore, ciò che abbiamo visto l'altro dì, che il tempo...
3: Fu
0: fatto
3: un strago là.
2: Ma Serafina anche.
0: Sì, tutta la regione lì a Giappone. Guapore, vedete che è un riet che passa in mezzo, se non mi sbaglio. Un po' le par quella mica.
2: Ma là dove, ma le piccolo. Sono stato.
0: Ma la città è grande, beh, che non c'è acqua, ne?
2: Tre anni là. Ho studiato là in Guapore.
0: Va bene. Mi voglio dire qualcosa, me lo smentegate, insomma in finale la siamo passato.
3: Ma è bugia, era bugia mica.
0: Mi polesse.
3: Perché
2: se ne è meritato smentica mia.
0: Come che sia stiamo in accompagnata? Questo è il disegno accompagnata adesso.
2: Sì.
0: Guarda qua Giacondo, com'è che si chiama che bisetto lì? Dovete scomincio il programma chi sei veniente fuori? Le segnale piove disegno?
2: Una volta sì.
0: Com'è che chiama?
1: Non
0: è una maniera, è formiche queale, come dire.
1: Le formiche queale.
0: Le parpaglie.
2: Viene
0: no,
2: fuori
0: no,
2: quando mie, che piove. Sì.
0: No, le mie parpaglie, no?
2: No.
0: Ma è che chiama? Mi deve smentecare la parola. Ma il segnale piove, no?
1: Poi
2: piove. Parlate qua, Porea, Serafina, lì che a Rigion, lì, de volte mi resto pensando. Non sono lì come Bassano, La Prata, Veranotte. Forse stai e chi se nascisti là, e stai là. Un giorno di cui che sarebbe posto.
1: Sarebbe grossa.
0: No, sarebbe una metropole.
1: Sì.
0: Tutte attaccate.
2: No, sarebbe ben po' voi, perché io che ne è. Che ne sa isto gente di chi posti là per tutto il sud del Brasile.
1: Na verdade le come che vuol dire e che se region loro che si allastra per causa delle opportunità punti strategici le strade, de, strade de, capitali industrie. Cose tal Allora si comincia a entrare le industrie, allora la turma va mia via.
0: È una cosa
1: e vai mucciandone.
0: Una cosa tira con
1: l'altra. Tira con l'altra.
2: Come Cascias,
1: è un polo quasi.
2: È un polo.
0: Perché le in mezzo lì.
2: Magari comincia
1: a. E poi vedo che lì. Farupilli ormai le incostà, le poco distante del Bento, Garibaldi, Carlo Barbosa, tutti in.
0: E là, è che l'hai fatta un vino e grappa,
1: per quello che va tanto in questa lanca.
2: Ma te per vedere le città che ha formato gente che non dai via di qua. Dai, a Chapecó, per esempio, Chapecó ha 300.
1: Quasi una metropoli ormai.
2: Cascavel. Tutti Erechim, il centro di Cascavel, quando ho conosciuto, mi pareva essere in Erechim. E so go, di mandare informazione là l'estate a decada del 70, qui che aveva negozi là del centro, metà era di Erechim. Allora ha formato un altro polo là, Cascavel un giorno di coi 300-400 mila abitanti.